Saluto i tutti, io ti la compagnia, sempre sguardando su sabbia, salendo.

scatto, ma non vivere di lamento come un cardellino azzeccato.